0: trova l'eclissa e l'esteria che sogniamo vendrà e voi a te.
1: Tú escuchas Bésame 93.7 Pereira. Te enamora.